Salam alaikum. Sao così è di chi che morto tu sei satro ne carra dei chiati se te lo bene. Sao così è di chi che morto tu sei satro ne musoro bar khazal fai largo mo cane ne muscoli. De chi che di grama do collaborato andano con gli chi di non che gli chiama di mena da tecnicia in grede san felci cane super turk. Cabin tecnica Mahmoud Gasrachi. Regia tena drem dro Fatim Malatuchi. Kair Mikurada Natanjana Saleh Mohamed Saleh. Saga ke cabin technique girder dana kya marla para fatragar cabin technique.